0: italiane da cantare.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Parliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suona

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno!

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutto.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: porno.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Bella e Monella.

0: mercoledì 24.
1: Stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Vuoi Radio Bella?

0: 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
0: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua. Acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
3: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Prime Day di Amazon, è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Bella e Monella, tutti.

0: tutte da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Specialista nell'accoglienza.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da

0: 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Estero. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Bella e Monella, tutta da

Giova, buon vento, buongiorno! Mi siete mancati e sono tornata di sabato mattina. Buongiorno ragazzuoli, sono la Dallan, quella dell'Alba Contest, quella che si svegliava molto presto quest'inverno per farvi vedere un po' l'alba e regalarvi un gadget di Radio Bella e Monella. Come state? Qua il sonno stamattina si fa un po' sentire, Rocky non c'è stamattina, quindi ho preso io il buon vento che vi hanno augurato Giovanotti e Alfa. Che faremo in questa mattinata? Beh, intanto direi di fare un po' l'appello. 393-7366-170. Stai lavorando? B. Stai invece cazzeggiando? Non stai facendo nulla di tutto questo? Chi invece sta facendo metà e metà? Non importa, gli dedico Di Rotta su Cuba. Questa è Gelosia. Dai che iniziamo.

0: Buongiorno da Giovannino da Iesi. Anche stamattina mezzo morto Giovannino da Iesi, lo c'è per dall'anno. Tutte le bella morella.
1: Ciao Giovannino, in sottofondo la nuova di Dolce Nera e

a lavorare, c'è un saluto da fare. Ciao Radio Bella Monella, volevo chiedervi se potete salutare i miei colleghi di Stella Fruit di Farra di Soligo. Mannaggia la marchetta, mi hai fatto fare. Ho sonno stamattina, quindi non l'ho letto bene questo messaggio. Devi portarci, beh, Stella Fruit, cosa fate? Frutta. Mandami una cassettina a tutta Bella Monella. Loro sono operativi e le hanno permesso di andare a Gemona. Grazie da Sara. Se possibile, ora che il negozio è chiuso, vi ascoltiamo ogni mattina. Buon weekend. Ciao ragazzoli. Ma ciao, buon lavoro, buon lavoro. Quindi stiamo facendo l'appello a: sei nella tua modalità lavorativa, quindi A, lavori; B, stai nel chill. Ho anche pubblicato una storia, la vedrete anche tra poco sul profilo di Radio Bella Monella. Votate, anzi mandate un messaggio vocale al 393 7366 170. Arriva colui che ha inventato l'Alba Contest con me, Eric, buongiorno. Dice: foto fuori gara è di domenica scorsa. Eric, lo sai già come sono le regole. Ma lo facciamo l'Alba Contest stamattina? Sì? Lo facciamo magari a metà mattinata con un bel gioco? Magari vi regalo una t-shirt o uno zaino di Bella Monella. Se avete voglia lo facciamo, eh. Tanto oggi è supplenza, come a scuola. Oggi è supplenza, decido io cosa fare. Decido io. Anzi, prima andiamo nel 2018, lo stato sociale, una vita in vacanza.

Già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Dicono i The Colors con Serena Brancale, la produzione di Merck & Cremont, Partenope. Belle, ma che hit ci sono quest'anno, finalmente. Bellissime, bellissime. Ovviamente tutte da cantare. 393-7366-170. Siete operativi o siete nel chill? State lavorando, siete in vacanza, siete tranquilli? Mancano pochissimo le mie piccoline ferie. Io sono qui che mi sposto tra lavoro e sono nel chill. Saluto Alessandra che dice: ciao ragazzi, noi in viaggio verso Genova stasera, concerto di Olly. Ah, vai proprio in casa sua, perché lo stadio Ferraris si riaccende dopo 22 anni dell'esibizione di Vasco Rossi. Ci sono un sacco di informazioni molto interessanti. Lui torna davvero a casa, torna allo stadio Luigi Ferraris con la prima delle tre date di Tutti a Casa, quindi giovedì, venerdì e sabato. Tu sei alla terza data, quindi mi viene da dire che è il terzo sold out. Io Olly non l'ho mai visto, ci ho provato tantissimo a provarci a prendere i biglietti per quando è venuto a Jesolo. Niente, sold out al palazzetto. Beh, Olly, direi che ti stai togliendo un sacco di soddisfazioni, e soprattutto quando sali sul palco hai un po' di adrenalina.

0: risposte A, stai lavorando, B, invece te la stai chillando. Torniamo tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto
2: 0,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Devi.

0: ci credi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Ciao!

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Prima pillola della mattinata degli anni. Matteo Monti, Claudio Baglioni, dagli il via, H7, perfetta così. E poi c'era anche Vasco Rossi con Rewind. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ah, mezz'oretta se n'è andata, voi starete sicuramente facendo colazione, qualcuno è sveglio da molto presto, molto molto presto, e mi stavo quasi preoccupando perché di solito mi mandava la sigla personalizzata. È arrivato, è arrivato.
2: C'è la Ele Dallan, c'è la Ele Dallan, stamattina c'è Ele Dallan. Bentornata Ele, ci sei mancata sabato mattina.
1: Grazie, grazie. Sono tornata. Ho dormito veramente poco, ma ormai siete abituati a sentirmi con poco sonno alle spalle. Allora, lui è della fazione a lavoro dalle 5. Bene, ha detto che sta bene, è un po' anziano, ma smettetela. Smettetela, la vita è una, per fortuna e anche per sfortuna. Quindi godetevela tutti i giorni. Voi che state facendo in questo sabato mattina? 393 7366 170. C'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stamattina direzione impianti sportivi di Fara Vicentino, Vicenza.
1: Vicenza.
0: Per con la Proloco questa sera.
1: La Proloco.
0: E quindi di lavoro. Ciao ciao da Kevin.
1: Ciao Kevin. Se c'è un dialetto che mi fa tanto ridere, più che dialetto, è proprio la cadenza veneta, sono quelli di Vicenza. Quindi saluto tutti quelli di Vicenza all'ascolto. Vi vogliamo tanto bene, di Bella Monella. Io soprattutto. Saluto anche la Casa Fenzi, quindi un bacino a Katia, tutti i nonnini che ascoltano Radio Bella Monella, e ovviamente Katia è della fazione A, quindi è a lavoro. Che belle, mi mandate anche i selfie. Voi vi sapete, no? Allenatevi un po' a mandare delle foto carine, perché avete la possibilità di vincere un gadget di Radio Bella Monella. Saluto anche Alessandro che dice: ciao Leonora, stamattina sveglia prestissimo perché sto andando al mare con la mia fidanzata, me la puoi salutare? Si chiama Giulia. Giulia, ma il fidanzato che ti porta al mare? Cioè, secondo me è un gesto bellissimo. Un fidanzato che ti dice: amore, svegliati, perché dai, tranquilla, fai veloce che andiamo al mare, ti porto io.

0: Europe Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Hit Universe of Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Esther Roletto. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiale di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
8: L'inflazione sale.

Baby K, Tuca Macarena, chissà come la balleremo quest'estate. Seconda ora, sono la Dall'Anna, entriamo nel mondo delle vacanze, nel mondo dei voli. Chiedo già scusa a chi non ci potrà andare quest'anno, vi capisco, ho passato tantissimi anni senza andare in ferie, però è molto interessante capire come a Bruxelles sia stato raggiunto un nuovo accordo politico sui diritti dei passeggeri aerei. Finalmente, pensano anche un po' per noi, che dite? L'intesa è arrivata qualche giorno fa, 12 giugno, dopo una lunga trattativa tra gli stati membri dell'Unione Europea. Quindi Parlamento e Commissione si sono riuniti e hanno detto: dobbiamo aggiornare un po' le regole su ritardi, cancellazioni, bagagli, rimborsi, pratiche considerate penalizzanti per i viaggiatori. Tra poco scorreremo tutte queste pratiche, tutti questi problemi che le compagnie aeree a volte creano, e partiremo dal primo, quindi risarcimenti, ritardi e cancellazioni, quelle cose che creano un disagio incredibile.

0: confermata la regola chiave, quindi ci sarà compensazione dopo 3 ore di ritardo all'arrivo. Stiamo parlando di nuove regole che sono state istituite appunto dall'Unione Europea proprio qualche giorno fa per risarcimenti, ritardi e cancellazioni. Restano anche gli importi attuali, dai 250 ai 600 euro in base alla distanza, ed era anche stata discussa una riduzione con un tetto a 500 euro, ma non è passata. Per voli cancellati, cari consumatori di voli, che gente che vi piace insomma andare in giro per il mondo senza preavviso adeguato, continua a valere il diritto a indennizzo e assistenza. E qua è una bella notizia. Altra bella notizia, avete la possibilità di cantare, c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: ancora non mi sono ripresa dal sottopalco Achille Lauro, Comuni Immortali. È arrivato il momento di sentire qual è stata la canzone scelta per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei dedicare Tiraserò la Iula alla mia collega. Tiraserò la Iula, ma quando esci da scuola, perché ti voglio bene, ma lascia le tue amiche sceme, perché a volte la felicità ti sfiora e poi se ne va.

La collega sarà contentissima che gli hai dedicato l'aiuola. Gianluca Grignani era il 2002. Stiamo parlando di tariffe, di problemi, di... come si può dire, come lo potrei riassumere? Diciamo che l'Unione Europea sta parlando, anzi ha già deciso di sistemare alcune regole su ritardi, cancellazioni, bagagli, rimborsi e pratiche per quanto riguarda i viaggiatori. Ok? Allora, la prima l'abbiamo vista, la seconda sono i trolley inclusi nella tariffa base. Dio grazie, mi viene da dire. È una novità molto importante sul bagaglio a mano. Il trolley dovrà essere incluso nel prezzo mostrato nelle ricerche online. Quindi questo si fa per evitare le tariffe civetta, quindi quelle un po' interessanti. Se avete l'aereo 23 euro, poi vai avanti con le slide e hai 70-80 euro di bagaglio, quindi nascondono extra al momento del pagamento. Non si tratta di un bagaglio gratuito in senso assoluto, quindi non festeggiamo troppo. Le compagnie potranno comunque offrire sconti a chi sceglie di viaggiare leggero senza bagaglio da cabina, quindi il trolley sarà compreso, ok, nel prezzo, però ci sono degli incentivi, ovviamente sarà in base alla compagnia aerea, per chi viaggia senza trolley, quindi solo con una borsetta o uno zainetto molto molto piccolo, quindi 3-4 giorni può bastare. Radio Bella e Monella.

0: stamattina stanno arrivando solamente gioie e la collega che appunto le è stata dedicata, l'Aiuola, è qui che balla e Giovanni che canta in sottofondo. Bellissimo, ragazzi, vi voglio troppo bene. Bella e Monella, tutta
1: da cantare. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%.
0: Bellissimo, ragazzi, vi voglio troppo bene. Bella e Monella,
1: tutta da All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per

0: disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspetta con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: pillola di Italiamo. Ringraziamo Antonello Cerri, abbiamo ascoltato Irigheira con L'estate sta finendo, in realtà è appena iniziata. I The Colors con Italo Disco e all'inizio un gran bel pezzo di Salmo, Fuori di testa. Grazie, era Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di nuove regole per i viaggiatori partite dal 12 giugno grazie all'Unione Europea e al Parlamento e alla Commissione che si sono riuniti per facilitarci un po' di cose. Adesso mi rivolgo ai genitori perché potranno stare vicino ai loro figli senza sovrapprezzo. Per me doveva essere una cosa già basilare dall'inizio, invece non era così. Le compagnie non potranno più far pagare un extra ai genitori che non vogliono che vogliono sedersi accanto ai propri figli. Più che vogliono, devono, cioè se sono minorenni per forza. La norma garantisce a un adulto accompagnatore il diritto di occupare un posto solo vicino al bambino senza costi aggiuntivi, quindi tutti e due no, uno solo, o la mamma o il papà. Il riferimento però possono farlo, riguarda solamente i minori sotto i 14 anni, poi dai 14 anni in poi possono stare anche da soli senza problemi.

0: Nostalgia. Che ti viene quando sei all'estero per troppo tempo e vuoi tornare a casa? Parliamo di voli, parliamo anche di coincidenze perse. Adesso toccate ferro con me. Per fortuna a me non è mai successo, perché non ho mai fatto viaggi così lunghi. Però le tutele esistono già se i voli sono in un'unica prenotazione. Può esserci una compensazione se si arriva alla destinazione finale con oltre 3 ore di ritardo. Cioè, se voi arrivate a destinazione in ritardo, ma non oltre le 3 ore, la compagnia dice: va bene, ti rimborso. Altrimenti, se ci sono circostanze straordinarie, io provo a entrare un po' nella mente delle compagnie aeree, se c'è una turbolenza improvvisa, un tornado, un temporale fortissimo, loro, non avendolo potuto prevedere, non ti rimborsano. Quindi le nuove regole puntano a chiarire meglio l'assistenza e la riprotezione. Voi prendete sempre con le pinze quello che vi dico, andate sempre a cercare, insomma, le regole, quelle precise. Queste sono comunque tutte notizie certificate, quindi stiamo parlando di Unione Europea, sono notizie che vengono fuori, insomma, nelle testate ufficiali. Però per i dettagli precisi andate sempre a googolare e a guardare un po' nei vari siti. Quindi se per caso arrivate in ritardo, perdete una coincidenza e arrivate a destinazione, nella destinazione finale, con oltre 3 ore di ritardo, beh, ci sarà sicuramente il rimborso.
1: Radio Bella e Monella.

0: microfoni con Monica Morgan. Una bellissima intervista, ma mi scrivete al 393-7366-170. Madalan, ma scusami, come sono le procedure per i risarcimenti e i voucher? Ma niente di che, cioè, dovranno fornire istruzioni trasparenti su come richiedere rimborsi e compensazioni. Ci sono scadenze precise per la gestione delle pratiche, quindi mi raccomando, arriveranno anche norme più rigorose proprio appunto sui voucher. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

0: Radio Bella e Monella. Fammi fare tempo, la sento la canzone che mi piace, la pubblicità. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio. L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Bella e Monella, tutto.

ho iniziato alle 8. Buongiorno a tutti quelli che hanno appena acceso la radio. Sono la Dallan, siete arrivati nel momento giusto perché avete voglia di vincere un gadget di Radio Bella Monella? Beh, è arrivato il momento di giocare al Weekend Contest. L'ho chiamato così oggi. Ho chiesto anche aiuto all'intelligenza artificiale. Allora, non può essere l'Alba. Allora, è l'Alba Contest Special Edition. Lo chiamiamo Weekend Contest. Non è presto perché non sono le 7 della mattina, non è inverno, quindi il sole non si sta appena alzando. Non è colazione perché tanti l'hanno già fatta. Non è aperitivo perché siamo a metà mattina. Non è pranzo contest e quindi lo chiamiamo generalmente Weekend Contest. Cosa dovete fare? Dovete mandare una foto al 393 7366 170, raccontandomi, spiegandomi con una descrizione, meglio vocale, così ci divertiamo un po' di più, di quello che state facendo in questo sabato, comunque di quello che farete in questo weekend. Siete in viaggio? Siete al mercato? State andando al mare? Siete in montagna? Siete a casa con il vostro cane? State accarezzando il vostro gatto? State portando in giro i vostri figli a fare una gita? Valgono anche i selfie, vale tutto. A. Chi è più simpatico? B. Chi è più originale? Chi mi manda la foto più bella? Quindi anche il motivo C, si può portare a casa un gadget di Radio Bella Monella. Direi che oggi regaliamo la t-shirt, va bene, visto che vi piace tanto. E queste sono le regole, cioè poi è solamente gusto mio personale, quindi dovete essere molto molto convincenti. Farò una classifica dal decimo al primo posto e poi appunto premierò lui, colui, colei, coloro che saranno più belli e simpatici e porteranno a casa appunto la t-shirt di Bella Monella. E mi raccomando, quando la indossate, taggatemi e taggate la vostra radio tutta da cantare.

0: se una regola c'è, NEC 1998, beh, la regola di questo weekend contest è A, di firmarvi, quindi quando mandate foto e audio, perché ne state mandando parecchi al 393-7366-170, cosa fondamentale è firmarvi e dirmi di dove siete e dove vi trovate in questo preciso momento, va bene? Tutto chiaro? Foto, messaggio vocale per portarvi a casa la t-shirt di Radio Bella Monella tutta da cantare.
1: 393 73 66 170.

0: ragazzi di Radio Belle Monella.
1: Ciao.
0: Noi da Cittadella di Padova ci stiamo avviando verso Bologna. Un bacione a tutti. Siamo casatissimi.
1: Ma quanti siete? Allora vieni. Mi è arrivata questa foto di queste tre give bellissime, amore, sono Felicia, Elisa e Vittoria, bellissime. E giustamente io le dico, va bene, state andando a Bologna, dove andate? E lei, a Bologna, ok. Chi è che mi ha scritto? Non lo so, una di voi. Ditemi dove, a Bologna, direzione cosa? C'è una manifestazione, un concerto, qualcosa in particolare? Poi saluto anche questa bella famigliola, tutti parecciati, come si dice nel nostro dialetto, per andare a un matrimonio.
2: Ciao Radio Belle Monella.
1: Ciao.
2: Noi siamo tutti belli, felici, compatti, stiamo andando a un matrimonio.
1: Bene.
2: Qualcuno più felice, qualcuno meno. E
1: sì,
2: così. Buon sabato a tutti e ci vediamo. Chissà che magari arrivi anche la maglietta. Ciao,
1: chissà,
2: bella.
1: Chissà. Ciao ragazzi, voi siete di Maser, giusto?
2: Siamo, allora io sono Stefano, il caporal maggiore Elena.
1: Brava Elena.
2: Poi c'è Davide, Greta e Santiago. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao ragazzuoli. Beh, tiriamo dentro anche tutte le persone che stanno scrivendo al 393-7366-170 per partecipare al weekend contest. Altra cosa che potete fare, anzi dovete fare, è mandare un messaggio vocale sempre allo stesso numero dicendo: ciao Dallan, ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: mando foto, audio, messaggi, video, di tutto per portarvi a casa la t-shirt di Bella Monella. Vi ricordate, i ragazzi che erano in direzione Bologna, che non sapevo cosa stavano andando a fare? Sentite qua.
1: Ragazzi, siamo in 5, Felicia, Elisa, Vittoria, Alfonso, sì, e Daniele. Stiamo andando a Bologna a visitare il centro e la torre dell'orologio perché abbiamo perso la cognizione del tempo.
0: Ma cosa avete stamattina? Mi fate morire dal ridere. C'è qualcun altro invece che va, che scappa dal caldo. Saluto Silvia. Lago di Levico, stupendo Ele, non sono mai stata in 35 anni. Beh, un po' tardi per andare, visto che sei della zona. Altro messaggio vocale, se WhatsApp non mi abbandona, eccolo.
2: Ciao,
0: qua.
2: Ciao bellissima, io Ciao. Sono qui con il mio camper nella Val di Rabi.
0: Bellissimo.
2: Siamo scappati, che è ai piedi dello Stelvio, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Mm-hmm. Siamo scappati dal caldo.
0: Dal
2: e
0: caldo?
2: Qui si sta da Dio.
0: Bene.
2: Ti auguro un buon weekend.
0: Un bacione.
2: Un bacione, Elena.
0: Ciao, cara.
2: Dalla Val di Rabi.
0: Beh, goditi il fresco anche per me. Beh, in realtà sto bene qui in studio, c'è cioè climatizzatore. Poi saluto Silvia che dice: sono con Davide e Paolo. Ciao ragazzuoli, ma vi ricordate che c'era il momento della canzone che fa? Non mi sono mica dimenticata io. Sentiamo che canzone è stata scelta oggi.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: più belle che secondo me siano mai state scritte negli ultimi, 15 anni più o meno, 20 anni, tiriamo dentro un po' tutto. 393-7366-170, state mandando le vostre foto, i vostri messaggi vocali per convincermi a regalarvi ovviamente la t-shirt di Bella Monella, rispondendo alla domanda: ma che fate in questo sabato? Perché c'è il Weekend Contest.
1: Radio Bella e Monella.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV.

0: Italia sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Beh, che bella pillola degli anni, Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Roberto Vecchioni e il bandolero stanco, Francesco Renga, Sto già bene. E poi c'erano anche Neffa, Da Supreme, Youngest Moonstar, Una direzione giusta.
0: Bella e Monella.
1: Stiamo giocando al Weekend Contest. Io sono la Dallan, sono quella degli Alba Contest, quando vi facevo svegliare presto. Ma ho deciso di mantenere questo gioco per portarvi a casa direttamente una t-shirt di Radio Bella e Monella. Non ve la porto io, no, non ve la porta nessuno della radio, arriverà il postino probabilmente, tipo c'è posta per te, vi suonerà il campanello e vi dirà: lei è la signora, ho una busta per lei, c'è qualcosa per lei. Allora, avete mandato tanti messaggi, anche tante foto, mi raccomando firmatevi. C'è qualcuno che sta preparando dei dolcetti per una festa in piscina ed è Stefania da Vicenza. Stefania, sai già cosa ti sto per dire. Voi mi potete conquistare con due cose: con la dolcezza, il romanticismo, la simpatia, quindi siamo già a tre, con la quarta che sono le cose da mangiare. Direi che sono buonissimi. Cosa sono? Dei muffin? Sembrano dei muffin. Buoni, buoni, se ti avanti non sai dove sono. Un saluto al nostro papà a casa infortunato. Ma cos'è successo? Guarda che belli che siete.
2: Siamo andando al battesimo della cucinetta nostra. Lucia, ciao, un bacio.
3: Emma, Davide e Ambra.
1: Emma, Davide e Ambra, bellissimo selfie. Qua è difficile dare il premio. Io di solito mi fisso in alto su WhatsApp le foto più belle. Poi, altra super gnocca, super giva, un saluto da quassù. Malga Marai, Auronzo di Cadore, lei è Marta da Cordovado, provincia di Pordenone. Dovrei venire non la prossima settimana, quella dopo, in zona tua. Guardate che cielo splendente. 393-7366-170. Vuoi portarti a casa la t-shirt di Bella Monella? Gioca al Weekend Contest.

proposito di Bologna, Luca Carboni. Luca lo stesso, 2015. Ciao, sono Tiziana. Oggi compio 40 anni. Il mio weekend sarà accogliere gli tre puntini Anta in allegria. Ah, sto andando a farmi gnocca dalla parrucchiera, ma tu sei una vera giva, anzi una bambole star, amore. Fammi, mandami il selfie quando sei uscita dalla parrucchiera. Vi ricordo di dirmi che state combinando e per vincere la t-shirt di Belle Monella Weekend Contest dovete mandarle le foto, ok? C'è qualcuno che ci ascolta dal Salento e dicono una passeggiata al mare, saluti da Alex. Un bacione, sono ciliegie piccanti, ma che, sono peperoncini, vero?

0: oggi pomeriggio vado a Cyberfest di una mia migliore amica. Ciao.
1: Ciao tesoro, va a un summer party della sua migliore amica. Ma quanto bello era quando ci invitavano alle feste delle nostre amichette. Non vedevamo l'ora. Mamma, ti prego, posso andare? Per favore, fammi andare. Beh, divertiti. La mamma dovrebbe chiamarsi Stefania. Lasciala lì un pochettino di più. Salutiamo anche chi sta raccogliendo le pesche. Gabriele, anche qui, via delle Mimose 12. Puoi mandarle tranquillamente. Poi ho chiesto di firmarvi. Dovrebbe essere Marta, se non sbaglio. Mara, ho appena idratato le zucchine nel paese dove vivo, mussolente, un bel selfie in mezzo all'orto, bellissima, grande. Altri dicono: appena completato l'installazione tableau de mariage per matrimonio di una mia amica a Valmareno, adesso mi cambio e via al matrimonio. Marco da Soligo, ma hai fatto un'opera d'arte bellissimo, mi dispiace che non possiate vederla, ma la vedrete solo sui social di Bella Monella se sarà il vincitore o la vincitrice del weekend contest.

0: Gaia, secondo me una delle canzoni più belle di quest'estate 2026. Sentiamo lui. Ehi.
1: Solo se finisci prima i compiti. Era sempre così una volta.
0: Solo se finisci prima i compiti. È vero. Potevi uscire solo quando avevi finito tutti i tuoi doveri. Poi non c'era mai tempo perché dovevi passare il pomeriggio a fare i compiti e poi era troppo tardi. Eh no, perché adesso si cena. Ma quando non avevamo pensieri. C'è chi sta facendo pulizie, pulizie e ancora pulizie. Alla faccia di chi si sta divertendo. Ivana da Treviso. Ivana, se ti consola, toccherà anche a me oggi pomeriggio. Mi sarebbe toccato stamattina, ma stamattina dovevo essere qui con voi, quindi fino alle 12 sto qua in diretta su Bella Monella. Poi torno a casa, faccio le pulizie, probabilmente dopo me ne vado anche a letto che ho bisogno di riposo. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro.
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Bella e Monella,

Esatto, 20 di giugno chiudo ufficialmente il televoto. Chissà se un giorno riuscirò a dirlo in televisione, è uno dei miei sogni. Chiudo ufficialmente il televoto, anzi il radiovoto, per il weekend contest. Basta mandare messaggi, basta mandare foto, perché non mi capisco con la classifica. Siete in troppi, sentite qua. Io scrivo le cose ancora a mano, mi piace fare le cose a mano. Allora, non tutti rientrerete nella classifica, quindi vi chiedo già scusa, mi dispiace amore, se non riesco ad inserirvi. Cioè, magari farò qualche pari merito, però non so se ce la farò. Allora, il primo posto l'ho già scelto, il quarto anche, il quinto anche, mi manca il resto. Quindi facciamo così, io mi prendo un'altra canzone di tempo, anzi due canzoni di tempo, per stirare la classifica del weekend contest. Avete giocato, avete provato in tutti i modi a portarvi a casa la t-shirt di Bella e Monella, vediamo, anzi sentirete dopo chi avrà vinto. Altra cosa, io di solito pubblico sempre nel mio profilo social la chiocciolina la Dall'Anna, quindi Instagram, e poi lo ripubblico su Bella e Monella il vincitore o la vincitrice o i vincitori. Se mi date il consenso io lo pubblico, altrimenti ovviamente no, visto che ci sono magari in generale anche dei minori nelle foto, quindi state tranquilli, al massimo ci metto il cuoricino sopra la faccia, però vorrei il consenso, grazie.

Bengefede, Alex Britti, viva la vasca, ma che fatica che ho fatto per sta classifica. Ragazzuoli, portate pazienza, va bene? Portate pazienza. Allora, decimo posto per Luigi, che mi manda una bellissima foto di una crostata. Questo è il mio sabato mattina. Bravo Luigi, poi abbiamo già i primi pari merito. Nono posto per due give incredibili. Tiziana, 40 anni, compiuti oggi, che sta andando dalla parrucchiera. Mi raccomando, Tiziana, che voglio il selfie. Selfie da giva. Invece Rossana, anche lei oggi sta andando dalla parrucchiera, ma compie gli anni domani. Quindi io non ti farò gli auguri oggi. Ottavo posto per Marco da Soligo, che ha fatto questo bellissimo tableau de mariage. Settimo posto, salutiamo Alex, che ci ascolta dal Salento, che mi ha mandato la foto dei peperoncini. Grazie Alex. Peccato che io adoro il piccante ma non lo mangio. Sesto posto per Stefania da Vicenza, che stava preparando dei dolcetti per una festa in piscina. Al quinto abbiamo Ambra, Emma, Davide per il battesimo della loro cuginetta. Poi abbiamo un quarto posto, anzi due, c'è Marta da Pordenone, che mi manda la foto da Malgamaraia, Auronzo di Cadore. Poi Anna, che si sta rinfrescando in piscina. Ciao tesoro. Terzo posto abbiamo Elena da Castelgoffredo, che è sullo Stelvio. Marcellino, che ha appena recuperato suo figlio che è arrivato da Shanghai. Secondo posto Mara, che è in mezzo all'orto alle zucchine. Poi Stefano, Elena, Davide, Greta e Santiago, direzione matrimonio. Ma vince la compagnia di Bologna, ragazzi.

0: fatto la giornata. Direzione Bologna, in teoria non siete ancora arrivati, dovreste essere in macchina. Quindi mi raccomando, andate alla Torre dell'Orologio come avete detto voi, perché avete perso la cognizione del tempo.
1: Un abbraccio ragazzi di Radio Bella e Monella.
0: Un abbraccio a voi ragazzuoli. Adesso io non so come dare, perché non posso dare tutte queste magliette. Facciamo così: al 393 7366 170, mi mandate tutti i dati dove devo spedire la maglia e poi ve la prestate, cioè una la lava, poi la presta ad Elisa, poi a Vittoria, poi a Alfonso, poi a Daniele e poi siete contenti.

0: Milano per il concerto di Ligabue. Eccolo qua, un altro che vorrei andare a sentire. Mamma, ragazzi, mi devo confessare, io non ho ancora visto dal vivo Ligabue e Vasco Rossi. Non ve la prendete, purtroppo non ho mai avuto la coincidenza delle date con le mie libere. Devo sistemare sta cosa entro il 2028, facciamo così. Vasco, aspettami. Altro messaggio molto importante che ho tenuto per ultimo, ma non per importanza.
1: Ciao Radio Belle Monella, sono Davide da Rovigo.
0: Ciao Davide.
1: Adesso io sono in autostrada perché sto ritornando a Treviso, dove sono cresciuto, perché oggi c'è il Gay Pride e ovviamente non si può mancare, perché che vita sarebbe senza colori?
0: Esatto.
1: Ciao.
0: E che vita sarebbe senza amore universale? Per me è importantissima questa cosa da dire. Tutti dobbiamo volerci bene, indipendentemente dal sesso, dal colore e dalla religione. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco su Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi.
7: Qualsiasi usato e anche a giugno.

0: Carmonella.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Sono un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona in Italia.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Gallo Cerri poteva farci sentire un mashup di Lucio Dalla con Paul Kalkbrenner. Era l'anno che verrà. Geolier con gli Snap, Ip Me Tupate con Rhythm is a Dancer e Angelina Mango la rondine il mashup di Stereo Mode.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare e tutta da cantare. Ultima mezz'oretta scarsissima, sono quasi 20 minuti con la Dallan questo sabato mattina. Abbiamo iniziato alle 8, abbiamo parlato di voli, abbiamo parlato di voucher, di genitori che hanno l'obbligo adesso di stare vicino ai bambini, però possono essere praticamente prendere dei posti gratuiti, ecco, non mi veniva la parola. Poi abbiamo giocato al Weekend Contest, abbiamo avuto una bellissima compagnia con Bricola in direzione Bologna, sono arrivati anche i dati, i festeggiamenti. E poi volevo anche salutare tutti quelli che non ho inserito nella classifica e che magari non sono riuscita appunto a dargli un beso. Intanto c'è lei, Sabrina da Gagliarine, che scrive crema per tiramisù in lavorazione. Sabrina, ah, che fatica, troppo buona, la mangerei a cucchiaiate. Ciao Dall'anno, ho finito di lavorare ed è un piacere sentirti. Poi dopo mangiato nanna sono distrutto dal caldo e dal lavoro, ciao bella. Caldo in sti giorni, parecchio caldo, bevete, idratatevi, mangiate raga, non saltate i pasti. Ciao, direzione A1, sono verso Tropea, che bello, Romina. Tropea non ci sono mai stata, ma mi hanno detto che è una vera bomboniera. Voi che combinate? Tra poco vi ricordo anche i prossimi eventi con Radio Bella Monella, perché è un'estate tutta da cantare, proprio come Francesco Gabbani. Questa è Summer Funk.

0: triangolo 1978. Non dico lui chi è, ma loro chi sono. Ciao Riccardo e Ludovico, i nostri figli, 2 e 6 anni, vogliono salutare. Noi stiamo andando al parco Pelù a Lavarone, così riusciamo a stare un po' fuori. Ma bravi ragazzi, ma lo sapete che c'è un altro appuntamento per stare fuori con noi, con Radio Bella e Monella? Eh sì, per la notte è tutta da cantare. È arrivato il momento di segnare la data sul calendario. Giovedì 9 luglio alle ore 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa, cari ragazzuoli, saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Il primo è Shade, poi ci sarà Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di Andrea De Luca. Presenta Monica Morgan e ci saranno le interviste esclusive dal track con Alvise. Al Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare. L'anno scorso ci sono state, è un posto bellissimo. Ricordo che l'evento è gratuito, quindi non dovete pagare niente. Segnate sul calendario giovedì 9 luglio, ore 21. Una notte di musica, emozioni e grandi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da

l'avrebbe mai detto? Una collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Penso che Alessandra, conoscendola, si sia un po' commossa. Ragazzuoli, abbiamo finito. Eh sì. Io vi saluto, vi do appuntamento non alla prossima settimana, ma quella dopo, perché per me iniziano le ferie. Ciao!

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tutta da cantare.
1: Ora è mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: canzone da cantare.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Bella e Monella, tutta da cantare!
10: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
11: Bravi, bravi, e partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
12: Buongiorno Telvise, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo fine settimana. Bella e Monella, 30 canzoni da ascoltare con 151.924 notizie.
11: Peccato che il tempo sia tiranno. Partiamo dalla numero 30, tra l'altro è venuto fuori il suo nuovo singolo proprio ieri, ovvero venerdì, Tommaso Paradiso con I Romantici, alla posizione numero 30.
12: Auguri per il matrimonio, Tommy.
13: Sveglio

0: alla posizione numero 29 troviamo Paola Iezzi con Stessa direzione.
1: È quella
0: avanti.
1: Che hanno preso in tanti sabato scorso al matrimonio di Tommaso Paradiso.
0: La stessa direzione.
1: C'era un sacco di gente, c'era Lorenzo Giovanotti, la Emma Marrone, un sacco di altri colleghi.
0: Alla Visage.
1: Sì, sì, sì. Hanno fatto questa celebrazione in questo piccolo borgo meraviglioso, grandi polemiche perché poi hanno fatto il ricevimento in spiaggia con una tensiostruttura e la gente ha detto: ma come vi prendete tutta la spiaggia? Insomma, bei casini.
0: E io pago!
1: Bei casini, loro erano molto carini, lui abito Armani, lei ha un abito semplice bianco, si sono sposati, evviva, evviva.
0: Evviva, tanto la bimba ce l'hanno già.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono a posto. Andiamo avanti, bambole di pezza, posizione numero.

0: Alla posizione numero 26 troviamo Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.
1: E a proposito di bambini, ha fatto i primi passi.
0: Chi?
1: Il figlio di Damiano De Maneskin.
0: No, di Lazza.
1: Damiano Menta.
0: Stiamo parlando del vecchio Jacopo.
1: No, invece no. Stiamo parlando del nostro amico Giuliano San Giorgi di Negramaro, il cui figlio, che si chiama Michele, dopo la figlia Stella, ha fatto i primi passi. Lui ha messo un video sui social dicendo che è bello, cioè ti faccio il riassunto perché lui ha fatto tutto un discorso un po' più importante. Dice: ho sempre paura di perdermi questi momenti perché sono sempre in tour, sono via. E invece fortunatamente ero qui quando Michele ha fatto i primi passi e poi dice: vieni a papà.
0: Che ci scriverà tenerezza. Una canzone su questa cosa?
1: Sì,
0: sicuramente sì.
1: Vai Giuliano.
0: Posizione numero 25 per Brescia.

0: Troviamo Clara e San Giovanni con le ragazze.
1: E a proposito di papà, sono tutte notizie fuori classifica.
0: Ma va benissimo.
1: L'amico Gianni
0: Morandi.
1: Bravo.
0: Certo.
1: Esce con una nuova canzone con la sua amica Alessandra.
0: Amoroso.
1: Bravo.
0: Hit Parade.
1: Indovina chi ha fatto la foto di loro due per il singolo della canzone.
0: Tu?
1: No.
0: No. Peccato. Era
1: beh,
0: bello.
1: Però no, mi sarebbe piaciuto, ma no, non mi hanno invitato.
0: Anna.
1: Bravo, la moglie di Gianni. Ha fatto la foto. Il brano è prodotto da 6PM, che è il marito di...
0: beh, di Rose Villain.
1: Ah,
0: Andrea Ferrara.
1: Oggi, bravo. Ed anche da Giovanotti, che è amico di...
0: Gianni
1: Morandi.
0: Tutti, Gianni
1: e anche
0: Morandi
1: Tommaso
0: primis,
1: Paradiso, perché è andato al matrimonio, capito?
0: Mamma mia.
1: Sono tutti molto contenti. Ha dato una mano anche il figlio di Gianni Morandi, c'è... cioè...
0: Gianni Junior.
1: No, 13 Pietro, però
0: ah,
1: non sarà facile.
0: Ma perché
1: questa.
0: Non mi hai detto quale dei figli di Gianni Morandi era quello? Ho capito.
1: Marianna, Marco e Pietro.
0: Ho capito, Pietro. Però avevo comunque il 33% di possibilità.
1: Vabbè, per questa volta.
0: E il 66 di sbagliare. Ma andiamo avanti, Fred e Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira, posizione numero 23. Numero

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Sudare ti pesa? Allora provami.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.

0: l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle Monelle.
6: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ora delle Belle Monelle, la vostra classifica di 30 canzoni più passate qui a Belle Monelle. Alvise e Monica Morgan con voi e 151.939 sì. Scusa notizia.
1: Non hai detto che è la classifica più amata dall'Italia intera?
0: Del mondo.
1: Nel mondo.
0: Sì, perché insomma vorrei anche che noi ci aprissimo un respiro internazionale.
1: L'altro giorno mi ha scritto nei DM
0: Michael Jackson.
1: No, non lui.
0: Whitney Houston.
1: No, Taylor Swift.
0: Freddie Mercury.
1: Chiedendomi quando la metteremo nella classifica. Io ho detto guarda
0: Taylor, sei carina,
1: se fai una canzone italiana,
0: italiano, sì.
1: Se no ti attacchi,
0: se no arrangiati,
1: tanto i soldini già ce li hai,
0: sì,
1: quindi siamo
0: però bene. Ti vogliamo bene Taylor, se ci vuoi invitare al matrimonio anche tu noi veniamo,
1: tutti si sposano,
0: è sacco di gente che si sposa tranne te Alvise, sì, vuoi dirci qualcosa?
1: Ci ha già pensato mio fratello per questo, quindi siamo a posto.
0: Vabbè, se
1: adesso
0: non vuoi, allora
1: nel frattempo andiamo avanti con una persona che è già sposata, ok,
0: sì, cara lei,
1: che ha cantato
0: anche con Tiziano Ferro. Settimana sei comandata al concerto in macchina?
1: C'era mezza
0: con suo papà. Beh, insomma, aveva un top e dei pantaloni. È andata in macchina con suo papà. Alvise?
1: E lei ho visto i video. Io ho visto i video sui social.
0: Cosa hai guardato? Solo le tette? Non hai ascoltato l'audio?
1: Ho guardato i microfoni. Che marca
0: era? Le bambole. Comunque, è andata in macchina con suo papà.
1: Ok.
0: E le sue sorelle.
1: Bello.
0: Sì, indovina che macchina era?
1: Una 500.
0: No, una Lamborghini.
1: Ah, incredibile.
0: Bella Elettra!
1: Posizione 21, Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Posizione numero 20 per Elisa con Amore è.
1: Allora, parliamo di un'altra giovane promettente cantante non dire niente italiana.
0: Ok.
1: Ok, l'amica Anna
0: Lisa.
1: Pepe.
0: Ah, Anna Pepe, Pepe, sì, che è uscita tra l'altro venerdì con un
1: esatto,
0: bellissimo singolo.
1: White Girl Wizard.
0: Esatto. Mm. Sì, credo che la gente non l'abbia
1: allora,
0: capito.
1: Se puoi fare dei titoli con scritto tipo ti amo.
0: 30 gradi andava benissimo.
1: 30 gradi, che anche no, beh, era scritto in numeri, quindi la gente.
0: Ho capito, capire, ma 30 cioè. Gradi.
1: Se puoi fare dei titoli in italiano, Anna sarebbe gentile da parte tua. Comunque ha fatto sta campagna, ti ricordi che sono andati tutti quanti dal presidente della Repubblica
0: certo.
1: Lei aveva i capelli rosa,
0: sì.
1: Poi sono uscite delle tipo dei banco, ma delle carte di credito rosa con scritto
0: okay.
1: MDB
0: okay.
1: E tutti hanno detto che sarà a Milano da bere,
0: no
1: miseriaccia, devo
0: probabilmente ci sono tante altre cose che potrebbero essere dette, ma
1: le hanno
0: in questa
1: dette,
0: sede.
1: Le hanno dette,
0: è bello, dette. Spero non davanti
1: realtà,
0: al Presidente della Repubblica.
1: No, in realtà l'hanno scoperto che è Million Dollar Baby.
0: È quindi il film.
1: L'album nuovo di Anna che uscirà il 10 di luglio, col bene che ti voglio.
0: Brava, esattamente, non credo che sarà all'interno dell'album questo pezzo.
1: Ma chi può dirlo?
0: Nel frattempo, un'altra Anna, ma con un'aggiunta al nome,
1: Lisa,
0: la posizione numero 19, canzone estiva.

0: Colors alla posizione numero 18 con A Rolling Stones.
1: Non credo.
0: Perché è A Stash dei A The Colors che cantano A Rolling Stones.
1: A Stash dei The Colors che cantano A Rolling Stones. Perché non è che tutte quante le consonanti davanti ci può stare A come
0: evocativo. Cioè, domando scusa.
1: Allora, se studiamo la grammatica napoletana, la studiamo.
0: Ah, ok. Brava che hai detto se, napoletana. Se studiamo la grammatica,
1: se non
0: la
1: lo
0: non
1: sai, allora vabbè, non sappiamo cosa farci. Comunque salutiamo The Colors che sono sempre belli.
0: Basta, questa era la notizia sui The Colors.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Serena Brancale, Leonte e Delia.
1: Sono sempre bellissime.
0: Al mio paese, alla posizione 17. Mi sento un

0: Belli e Monelle su Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Radio Bella e Monella.
13: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
12: Radio Bella e Monella.
13: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con posizione numero 15, dito nella piaga, Businessman.
1: Io volevo dire a dito nella piaga e a chi le scrive i testi che sono molto bravi.
0: Grazie.
1: Non le gli scrivi.
0: Adesso non è vero.
1: Perché ogni volta che lei fa una canzone, e specialmente in questo ultimo album, tu come... No, non come come, però tipo, che è diverso.
0: Vediamo fino a dove arriva.
1: Attenzione. Quando ascoltavamo le canzoni di Elio,
0: sì,
1: e o Caparezza e o Frankie Angel, che tu le ascoltavi, avevano vari livelli di lettura,
0: certo,
1: ok? Molti di più, molti temi diversi,
0: vabbè,
1: molte cose diverse.
0: Anche.
1: Però anche lei gioca con le parole in questo modo meraviglioso, le pronuncia benissimo, si capisce quello che dice.
0: Nonostante vada velocissima.
1: Che voglio dire, non è una roba che tutti i cantanti possiamo dire di tutti, insomma, che si capisce quello che dicono.
0: In effetti.
1: E quindi volevo dire a Margherita, dito nella piaga, che è molto brava,
0: e
1: oltre a essere molto bella.
0: Le congratulazioni al suo insegnante di articolazione.
1: Mandibolare. Ma lei è super brava.
0: Lei è super bravissima.
1: Veramente.
0: Ti attendiamo qui quando vuoi. Nel
1: sì.
0: frattempo, posizione 14, Fulminacci maledetto.

0: Alla posizione numero 13 troviamo Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Bao, lui ragazzi adesso sta facendo di tutto, compreso lo stilista.
0: Sei andata al concerto?
1: No, non sono andata perché non avevo il biglietto. Mi è dispiaciuto, avrei voluto moltissimo vederlo. Credo sia stato un bellissimo concerto. C'erano delle colleghe, dei colleghi.
0: Abbiamo il contributo audio esterno?
1: No, non ce l'hanno peccato. Mandato. Però lui ha fatto una sfilata durante il concerto.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Okay,
1: è stata la prima volta che si è tenuta una sfilata nel mentre di un concerto dentro a San Siro.
0: Ok.
1: Quindi tra le varie cose che ha fatto lui per la prima volta in varie situazioni artistiche italiane c'è anche questa.
0: Perché lui si è dato bella, anche alla moda.
1: Bella Lauro.
0: Tutti mi dici sempre.
1: Sì, lui è stilista di Don Dapa adesso. Stanno preparando la collezione. Quella che ha sfilato non credo fosse roba sua.
0: Okay.
1: Però era insomma un modo, no, per avvicinare questo mondo.
0: Molto bene. Perché magari anche prossimamente sicuramente farà altre sfilate. Posizione numero 2.

0: Yax alla posizione numero 11 con IPIO, però anche no.
1: Ecco, volevo dire anche Alessandro, quando fai i titoli anche tu? Cioè, chiamala però anche no la canzone.
0: Eh no, ma è giusto.
1: Perché se io devo cercarla nell'archivio di Radio Bella e Monella, devo ricordarmi se hai messo delle Y, dove le hai messe, quant'è, se ci va l'H. Adesso.
0: Vabbè, però dunque, anche a te non va mai bene niente.
1: No, ho capito, ma per lo stesso principio di prima, cioè cerchiamo tutti quanti di essere un tantino più giusti quando scriviamo le cose.
0: Va bene.
1: Bene, okay. Però sei sempre bello anche tu. Oggi sono buona.
0: Oggi sì, credo.
1: Oggi Guillermo Mariotto.
0: Oggi hanno funzionato le medicine, allora.
1: Infatti. Oh. Ma no, ma adesso mi riprendo. No. Comunque tra poco parliamo di ultimo.
0: Benissimo, nel frattempo

0: con Flamenco Paranoia.
1: No, allora parliamo dopo di Ultimo, parliamo dell'amico Gennarino.
0: Ok.
1: Caro. Bravo.
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Simpatico.
0: Sì.
1: Questa settimana è andata in onda l'intervista, molto bella.
0: Ha fatto la pizza al portafoglio?
1: No.
0: Peccato.
1: Beh, fa le pizze?
0: Beh, potrebbe essere.
1: No, non
0: insomma,
1: credo.
0: Sei napoletano, qualche buon napoletano non saprà farlo.
1: Tutti i napoletani fanno le pizze?
0: Certo.
1: E tu sei veneziano e quindi cammini sull'acqua?
0: No, quello era, era da un'altra parte che camminavano sull'acqua.
1: Non sono sicura.
0: Non è neanche. Noi casomai possiamo arrivare, ma noi facciamo il fegato alla veneziana.
1: A novembre camminate sull'acqua, quindi non dire cose che non sono esatte.
0: Alle passerelle.
1: Esatto. Detto questo, comunque, se volete vedervi l'intervista in completa, sono 12 minuti di delirio. Su YouTube, il canale è quello di Radio Bella e Monella, c'è l'intervista a Samurai J per intero.
0: Meraviglioso.
1: Siamo
0: ha bevuto
1: molto
0: dai tuoi piedi? No?
1: No.
0: Peccato.
1: Mi avevano chiesto di fare questa cosa, ma io non me la sono sentita.
0: Ok, vabbè.
1: Vi ho detto non sono mica Belen.
0: Sarà la prossima volta. Nel frattempo, alla posizione numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%.
1: Te lo dice Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozio.

0: tavoli ombrelloni.
1: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: State ascoltando Le Belle Monelle.

0: buona domenica.
1: L'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle Saif in posizione numero 7. Alvise e Monica Morgan con voi. Parliamo di ultimo, manca veramente molto poco a questo concerto record. Stanno già spoilerando il palco. Il palco sarà lungo 140 metri.
2: Ah, vabbè, dai.
1: Ora io ti volevo chiedere.
2: È il mio salotto.
1: Ti volevo chiedere, Alvise, quanto è grande un campo da calcio di quelli veri?
2: Allora, se non vado errato, dovrebbe essere tra i 100 e i 110 metri per 50.
1: Quindi il suo palco è più lungo, cioè se lui ci deve, sì, correre avanti e indietro, di un campo da calcio, di quelli regolamentari.
2: E spero che abbia le golf car.
1: Ah, non credo.
2: No.
1: 34 torri.
2: Mamma mia, che è un castello.
1: 33 metri. 3500 metri quadri di LED wall, e non credo sia il nostro, ma chiedo all'Obano per sicurezza. Sì. 1500 fari. 18 maxi schermi. 36 torri di lei con audio e luci.
2: Di lei, di chi?
1: Di lei, la fidanzata.
2: Ah, okay.
1: E non è Tomorrowland.
2: No.
1: Ok? A 60 metri da terra, sostenuta da due gru, un'enorme struttura metallica luminosa di 21 metri per 10, raffigurante la firma di Ultimo, che sovrasta un gigantesco simbolo dell'infinito. Con a bordo corpi illuminanti che si animerà. Stai seguendo?
2: Insomma.
1: Grazie a motori a velocità variabile tra i 46 in totale.
2: Va bene.
1: Mi gira la testa.
2: Esatto. Quindi occhio a non cadere dal palco, se no, insomma.
1: Ultimo, cioè, ma la corrente chi la paga?
2: La pagherà il sindaco di Roma, probabilmente.
1: Grazie, Roma.
2: No, non è Antonello Venditti, sindaco di Roma.
1: Per me sì.
2: Va bene, posizione numero 6 per Gaia, Bossa Nostra.

0: The Colors e Serena Brancale, Partenope alla posizione numero 5.
1: Allora, facciamo un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno facendo gli esami di maturità, terza media, questo quell'altro. Sì, perché tu sai che questo è il periodo dell'anno dove si fa la classifica delle canzoni per gli esami, no, di fine anno.
0: Sì, Antonello Venditti vince a mani basse.
1: Allora, che è sindaco di Roma, lo sappiamo.
0: Non è sindaco di Roma.
1: Sì, sì, lo è. 88% dei maturandi conferma Notte prima degli esami come canzone prefe, ma...
0: ma
1: quest'anno in classifica ci stanno pure le nostre, c'è mezza classifica nostra, c'è Al mio paese,
0: okay.
1: Volevo capire,
0: sì.
1: Maledetto me, e l'unica che non c'è in classifica di queste è Ricordi, Blanco e Elisa, che sia già uscita,
0: okay,
1: no?
0: Sì,
1: però
0: certo.
1: Ce l'avevamo fino a poche settimane fa. Quindi queste le canzoni dei maturandi di quest'anno. Hanno messo pure Ossessione di Samurai J,
0: certo.
1: E La testa gira. Bello.
0: Bello, è molto bello, assolutamente.
1: Sì, siamo d'accordo.
0: Andiamo avanti perché c'è la prima nuova ed unica anche entrata alla posizione numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Posizione numero 3 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Chiuderei questa puntata con una grandissima polemica.
0: Aia.
1: Perché aia. Non è che possa essere qua a fare sempre i buonisti, capito?
0: Era andata
1: cioè,
0: bene.
1: Non è mica Rai 1 questa dove tutto è bello, tutti sono buoni.
0: Mica troppo, attenzione.
1: Hanno litigato. Ma
0: no,
1: tanti.
0: Non possiamo parlare
1: tanti.
0: Di cose interne, Monica.
1: No, sono esterni. Tanti okay. anni fa. Tanti anni fa. Ma un giorno di questi, in una puntata di Nuova Scena.
0: Ma Pallardo è Ermutanda?
1: No.
0: No.
1: Che ricordo mi è sbloccato.
0: Non ti permettere mai più, va bene? Mai più.
1: Ma tu pensa che ricordo mi è sbloccato. Come si chiamava Antonio?
0: Antonio Zechila.
1: Zechila. Vabbè, detto questo, all'interno di Nuova Scena, questa produzione sì. dove c'è Gue, Rosville, Nagelie e anche Fabri Fibra, si sono messi a parlare di famiglia. E Gue e Fabri Fibra, insomma, si sono abbastanza scaldati, hanno tutte le situazioni un po' così,
0: certo.
1: no? Joliet, che è una brava persona ma gli piace mettere un po' di pepe qua e là, ha punzecchiato l'amico Fabri Fibra sulla faccenda, che si è espresso parlando insomma di un po' di cose. Sono passati un po' di giorni e Francesco Nesli, il fratello di Fabri Fibra, Fabrizio, ha scritto una lettera aperta a suo fratello e gli ha detto: forse dopo tutto questo tempo è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, quindi si è tesa una mano. Io vorrei dire intanto che Nesli è un nostro amico, quindi ha
0: Bravo.
1: Ragione, ok? E poi dai, fate pace che avete rotto le mani.
0: Esatto, e fate un bel featuring insieme. Nel frattempo, Giovanotti e Alfa, buon vento alla posizione.

0: E abbiamo finito anche questa classifica con la numero uno, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Grazie mille, Monica.
1: Grazie a te, Alvise, grazie ad Andrea De Luca in regia, direttamente con David Guetta, che salutiamo.
0: Ciao, David Guetta.
1: Ciao,
0: e anche Natalie.
1: E tutti qua.

0: Belli e Monelle su Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
14: Italiamo. La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: amo la grande festa italiana.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
7: Tanto altro da scoprire.
6: Cosa aspetti? Scaricala.
8: Mercoledì 24 giugno, vieni a cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme.

0: è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo. Italiamo.
7: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
9: Quanti

0: naturalmente con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutta musica italiana, ma che? Una cafonata?
1: Come dici?

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
5: E ben ritrovati, anche oggi riparte il treno degli anni con me, Sara Manea, e vi terrò compagnia in queste tre ore di musica italiana che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo, facendoci cantare e ballare per tutto il sabato pomeriggio. La domanda è: siamo pronti per partire?
3: Bella e Monella, il treno.

0: po' di energia, è arrivato Jovanotti, Gli Immortali, e abbiamo concluso con Tiziano Ferro, Rosso Relativo. Ma adesso si continua, perché abbiamo appena cominciato a farvi cantare, a farvi ballare, arriva Cesare Cremonini con Il Comico. Sai che risate, pezzo del 2012, tratto dall'album La Teoria dei Colori, e qui si parla di tutte quelle persone che, nonostante ci facciano ridere, ci facciano divertire, a volte magari dentro nascondono un sacco di fragilità e un sacco di preoccupazioni per la vita, ma di solito sono quelle persone che magari si preoccupano più della salute degli altri rispetto alla propria. E poi andiamo con gli 883, Non me la menare. Era il 1991 quando da quell'album capolavoro Hanno ucciso l'uomo ragno usciva questo singolo, che tra l'altro porta anche gli 883 alla finale del Festival di Castrocaro del 91, appunto. Insomma, pezzo che sappiamo essere un pochino una critica a quella che è la vita di coppia. E concludiamo con Marrakesh, Crazy Love 2021, e qui si parla di un amore che logora e a volte
1: Bella e Nonella, il treno.

0: Ora ci ascoltiamo una voce un pochino più graffiante. Andiamo con Gianna Nannini. Era il 2011 quando ci scriveva "Ti voglio tanto bene". E qui si parla di un sentimento che va oltre l'innamoramento, di un affetto profondo, intenso, che è quasi impossibile da contenere a volte. Tutto quello che rimane dopo essersi amati, quando in realtà non sai se l'amore è proprio finito. Però, insomma, ci si può dire tranquillamente che ci si vuole ancora bene. E poi arriva Laura Pausini, che invece ci parla dell'esatto opposto, con "Il mio sbaglio più grande" del 2001, tratto dall'album "Tra te e il mare". E qui si parla della consapevolezza di aver amato sicuramente la persona sbagliata, però un errore che forse andresti a rifare. E quindi qui sì, errore fino a quale punto. E poi concludiamo con Annalisa e la sua House Party. Era il 2020 quando si parlava della casa come un luogo dove si può essere davvero se stessi, lontano dalle aspettative. Tra l'altro era anche il periodo del Covid e tutti quanti eravamo comunque costretti in casa. Quindi questa canzone ci stava proprio bene.
1: Bella e non è?

0: conclude questa prima mezz'ora insieme. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima, come per esempio Anna Oxa, gli Articolo 31, Mango, Imoda, Biagio Antonacci e tanti altri. Quindi io vi aspetto dopo la pubblicità, restate lì, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni, negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina
5: di condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 per-

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Martedì 28 luglio a San Zenone.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: E questa terzina ci fa cantare e ballare, a un certo punto impossibile rimanere fermi. Partiamo con gli articolo 31. Gente che spera. Poi si va con Anna Oxa, si canta per davvero con Senza pietà. E concludiamo cantando e ballando Paola e Chiara, Mare e Caos.
7: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. No!

0: Quando si parla di Tommaso Paradiso non si può fare che questo, con il suo pezzo Ricordami del 2020, tratto dall'album Space Cowboy, che ci racconta di questa storia d'amore un pochino malinconica, che ovviamente è una storia che finisce, ma per qualche strana ragione si vuole essere sempre un pochino ricordati, si vuole rimanere nel cuore delle persone alle quali abbiamo voluto bene, e secondo me è anche una roba abbastanza giusta, non è che ti puoi togliere una persona dai pensieri così automaticamente. E poi arriva lui, il maestro della poesia, il mago della voce, Mango, lei verrà. Era il 1986, Mango ci regalava ancora un sacco di canzoni. Dall'album Odissea si parla dell'attesa di un amore un pochino sognato, un pochino anche idealizzato, con questo linguaggio poetico, con questo linguaggio che ci fa sempre innamorare, presentato al Festival di Sanremo dell'86, arrivato 14esimo, ma comunque diventato, non dico tormentone di quell'estate, ma comunque uno dei pezzi più ascoltati. Concludiamo con Due respiri, Chiara Galeazzo, era il 2012.
1: Bella e Monella, il 3.

0: copie la vita spassionatamente come solo i modaci sanno cantare, passando per tutte le riflessioni di Biagio Antonacci su quanto siamo complicati noi esseri umani e ritornando poi agli amori tormentati dell'infanzia che ci racconta Achille Lauro. E quindi partiamo dal principio con i Modà, Gioia 2013, e qui si parla di quanto amore. Del resto, quando i Modà ci parlano d'amore non ci hanno mai riserve, o tutto o niente. E poi si va con Biagio Antonacci, Come siamo tanti al mondo. Era il 92, l'album era quel capolavoro di Liberatemi, quando Biagio Antonacci cominciava un pochino a far vedere tutto il carattere che ci aveva tenuto nascosto fino a quel momento con questo super super disco. Concludiamo con Achille Lauro, Stupidi ragazzi 2023, e qui si parla di quanto ci fasciassimo la testa da giovani, quanto fossero importanti quelle cose semplici che poi nella vita magari ci siamo anche un po' dimenticati.
1: Bella e Monella, il

0: conclude anche questa prima ora insieme e come sempre prima di passare alla prossima e di andare qualche minuto in pubblicità vi faccio il piccolo spoiler di quello che ci aspetta. Poi arrivano nomi come Giorgia, Vasco Rossi, Luca Carboni, il Negramaro, Marco Mengoni. Avete già capito che vi conviene restare con noi a fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: canzone da cantare.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca maxi space, terzo cesto space clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza,
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: E qui si tocca un sacco di generazioni diverse. Senti con che terzina ti apro questa seconda ora insieme. Iniziamo con Madame e Sfera e Basta, Tu mi hai capito. Continuiamo con Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale. E concludiamo con Vasco Rossi, Come stai, ce n'è per tutti voi.
0: Bella e Monella, il

si parte con Innegramaro. Andiamo nel 2018, quando ci parlavano di una problematica che probabilmente ha riguardato parecchi di noi. Cioè, hai presente quando cerchi di parlare con una persona ma non c'è modo di capirsi, ma proprio in nessun modo, sembra di parlare una lingua diversa? Ecco, da qui nasce il pezzo Marziani dell'album Amore che torni di Innegramaro. Appunto, l'impossibilità del parlare la stessa lingua a volte con qualcuno, bisogna dire semplicemente avanti il prossimo. E poi si va con Franco Battiato e la sua Cucuru Cucù del 1981, tratto da quel capolavoro di album La voce del padrone, il primo album italiano a superare il 1 milione di copie vendute, insomma praticamente l'album dei record. E poi andiamo con il tormentone dell'estate del 2018, Takeuchi e Chetra featuring con Giusy Ferreri. La loro Amore Capoeira non ce la siamo levata più dalle scatole per tutta l'estate, quanto l'abbiamo cantata, quanto l'abbiamo ballata e soprattutto quanto ci ha fatto divertire sto brano. Ce lo riascoltiamo. Bella e Nonella, il 3.

0: sera.
1: Ed ora si riparte con una collaborazione che effettivamente ci è proprio piaciuta, ovvero Coez e Fra Quintale con la loro Terra Bruciata del 2023, tratto dall'album Love Bars. Qui si parla delle difficoltà emotive, i cambiamenti, le relazioni che finiscono e tutto il terreno bruciato che rimane quando tutto quanto finisce nel peggiore dei modi. Ma nonostante questo, a volte resta anche la voglia di ricominciare e di rifarsi un pochino da tutto quello che è andato storto. E poi si va con lei, la voce, ovvero non ha bisogno di presentazioni quando vi dico Giorgia e poi 1994 Festival di Sanremo, avete già capito tutto, non serve aggiungere nient'altro, ce la godiamo proprio. E poi un altro di quei pezzi proprio belli belli, andiamo con Marco Mengoni e la sua Guerriero del 2015, tratto dall'album Le cose che non ho, e anche qui si parla del rimanere vicino a qualcuno e diventare il guerriero di qualcuno.
2: Bella e Nonella, il treno degli anni.

0: Ed eccoci qui, stiamo scollinando, siamo arrivati alla metà di questo tempo insieme in questo sabato pomeriggio. Un'ora e mezza passata, ci rimane appunto un'altra ora e mezza, e nella prossima mezz'ora, eccovi lo spoiler, stanno per arrivare le vibrazioni, Neck, i ricchi e poveri, Irama, Zucchero, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i
5: qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare, devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in

0: chiamata. I
1: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Bella e Monella.
17: Il treno degli anni.
16: Tutto da cantare.
18: E con questa terzina passiamo di generazione in generazione, ma anche dal sacro al profano, così in un attimo. Si va con le vibrazioni in una notte d'estate. Continuiamo con il sottotono, la mia coccinella, e concludiamo con Fabio Rovazzi, andiamo a comandare. Avete già capito che ce n'è per tutti i gusti.
16: Bella e Monella, il treno.

0: Ed ora si va con un neck che nel 2015 voleva un attimino lasciarsi andare, tratto dall'album Una parte di me. Il pezzo del quale vi sto parlando è Lascia che io sia, ovvero quel momento in cui decidi che in amore è meglio mollarsi un pochino. Lasciati andare, fa che io diventi il tuo brivido più grande e vedrai che questo amore crescerà sempre di più. Quello che ci cantava lui, appunto, nel lontano 2005. E poi si va con un pezzo intramontabile, conosciuto in tutto il mondo, e ve lo dico per esperienza personale, perché questo qui me l'hanno cantato in America, me l'hanno cantato in Bielorussia, in Svizzera, tutti i posti nei quali non sapevano magari neanche una parola d'italiano. Però quando partiva Mamma Maria dei Ricchi e Poveri del 1982, beh, partono sempre i cori da stadio in qualsiasi posto del mondo in cui tu sia. E poi andiamo con Emma, Mezzo Mondo. Era il 2023 quando dall'album Souvenir si parlava di questo amore un po' instabile, un pochino tormentato, con due persone che appartengono a due mondi diversi, e a volte è difficile far combaciare tutto.
1: Bella e Lonella.

0: Questa è una di quelle terzine dove ci divertiamo, ve lo assicuro. Si parte con il pezzo che ci ha fatto conoscere Irama. Era il 2018 quando dall'album Giovani ci cantava Nera. Il pezzo estivo per eccellenza. Si canta, si balla, si gioca con l'amore estivo. Insomma, è un mix dal quale non manca proprio niente. E infatti è stata una buonissima partenza per Irama. E poi andiamo con Zucchero e la sua Diavolo in me. La sua non era una partenza perché era già bello avviato nel 1989, quando ci buttava fuori l'album Oro, Incenso e Birra. Sì, proprio quel capolavoro lì. E qui si gioca un pochino su questa figura del diavolo che a volte ci appartiene, che a volte fa parte dei nostri desideri inespressi, che forse a volte dovremmo esprimere un pochino di più. E poi concludiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Dal disco Aia del 2022 usciva Scrivile Scemo. E lì, quando vuoi scrivere ad una persona ma non trovi il coraggio per farlo.
1: Bella e Nonella, Il treno degli anni, tutto da cantare.

0: E finisce qui anche la seconda ora insieme, ce ne rimane solo un'ultima e terza. E qui allora arriva il piccolo spoiler di quello che ci aspetta fra poco. Come sempre arrivano Ligabue, Mr. Rain, Tananai, Eros Ramazzotti, Cosmo, Martelli, credo anche un Fred De Palma. Insomma, a fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
2: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Bella e Monella,
10: il treno degli anni.
9: Il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
11: E apriamo insieme anche questa ultima ora che ci accompagna fino all'orario dell'aperitivo. Si parte belle cariche, Fred De Palma e Anna Mena una volta ancora. Poi continuiamo con Martelli che ci canta Bello Bello. E concludiamo con Ultimo, Alba. E che belle le nuove partenze.
9: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: immagini se tutto questo fosse la realtà.
1: E qui ripartiamo tutti carichi, ma proprio carichissimi, perché arrivano DJ Matrix, Paps & Scar e insomma, con la loro Voglio tornare negli anni 90, non è che si può rimanere fermi, era il 2013 quando ci facevano uscire questo capolavoro che ci accompagna ancora in un sacco di feste, ci fa cantare, ci fa ballare con un sacco di riferimenti e ricordi agli anni 90 e insomma, chi c'era non può non amare questa canzone che ci sblocca proprio una quantità di ricordi da farci scendere quasi la lacrimuccia. E poi andiamo con Ligabue, che nel 1999 ci cantava Una vita da mediano, tratto dall'album Buon compleanno Elvis. È uno di quei brani che parla di chi fa lavoro sporco, ma neanche lavoro sporco, di chi lavora dietro le quinte e nessuno sa che lì c'è una persona che lavorava, ma tutto sommato sono quelle le persone che fanno funzionare tutto quanto, che fanno funzionare un palco, che fanno funzionare qualsiasi situazione lavorativa in un certo modo, fanno girare il mondo. E poi andiamo con Mr. Rain e la sua Supereroi, inaspettato posto, terzo posto al Festival di Sanremo del 2023, quando Mr. Rain era ancora poco conosciuto, ma si meritava già un podio importante.
2: Bella e Nonella, il 3.

0: dalle nuvole.
1: Ed ora indovinate dove andiamo ancora? Sì, nel 2018, che ci ha praticamente tenuto compagnia per 3 ore questo 2018. Evidentemente sono nate un sacco di belle canzoni e in questo caso stiamo parlando dell'ultima festa di Cosmo, tratta dall'album Cosmotronic. Quanto mi piace questo titolo. E qui si parla della fine di un'epoca personale, di una festa che può essere l'ultima prima della ricostruzione di un qualcosa di nuovo o anche di un nuovo percorso personale. E poi si va con Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Era il 1996 e posso dire, quando hai una musa ispiratrice che si chiama Michelle Hunziker, cioè non è che puoi scrivere schifezze. Per forza di cose questo pezzone doveva diventare uno dei simboli degli anni 90 della discografia di Eros Ramazzotti. E poi concludiamo con Tananai, che nel 2022 ci cantava Abissale, tratto dall'album Rei Eclissi.
2: Bella e Lonella, il

0: finisce qui anche questa mezz'ora insieme, ce ne rimane solamente un'ultima. Io vi vedo già con il bicchiere dell'aperitivo in mano. Spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano McNai Coco, arrivano i gemelli diversi, Brescia, Antonello Venditti, Gianluca Grignani, Rose Villain, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepito
2: da essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali

0: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: E senti che bella la terzina con la quale apriamo l'ultima mezz'ora insieme. Ci ascoltiamo Mecna e Coco, la più bella. Poi arrivano i gemelli diversi con Tu corri. E concludiamo con un tuffo nel passato, Piero Pelù, Amore immaginario. Siamo già pronti per fare festa in questo sabato.
5: Bella e Monella, il treno.

0: Casi, amanti del calcio, qui vi voglio perché arriva uno di quei brani che è diventato celebre proprio perché è diventato la colonna sonora. Sto parlando di Bresh che ci canta Guasto d'amore, uno di quei pezzi che improvvisamente raggiungono il successo proprio perché se li prende a cuore una squadra calcistica. E poi andiamo con Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Era il 1988 quando, tratto dall'album omonimo proprio In questo mondo di ladri, Antonello Venditti avanzava una critica abbastanza amara alla società moderna, dove tutti quanti sembra che debbano rubare qualche cosa, opportunismo, disillusione, insomma, questo mondo che alla fine ci piace non poi così tanto. Ma poi a sollevarci un pochino il morale ci pensa Il Pagante, con la loro Settimana Bianca del 2015, tratta dall'album Entro in Pass. Si parla di festa, si parla di sciate, si parla anche di stereotipi del mondo italiano, soprattutto per quanto riguarda le feste, ma tutto sommato sta canzone ci ha fatto così tanto cantare e ballare che va bene tutto.
1: Bella e Monella.

0: E come sempre anche oggi è arrivato il momento degli inviti. Sì, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulla più bella musica del nostro paese, allora vi aspettiamo alle serate di Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella. Un sacco di musica, tutta quanta da cantare, si fa festa insieme, dove ci potete trovare? Beh, per esempio questa sera saremo a Limone sul Garda per fare festa insieme a voi alla Notte Romantica. Poi il 25 saremo a Montagnana in Musica, il 26 alla Sagra di San Luigi a Conca Aroana e poi saremo alla Festa delle Rane a Santa Croce Bigolina il 28, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, se volete beccarne uno un pochino più vicino a casa vostra, io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band, noi vi aspettiamo per fare festa tutti quanti insieme. A prestissimo.
1: Bella e Monella, il 3

0: Ed erano Gianluca Grignani con Cammina nel sole, Raff Infinito e Ros Villain con Io, me ed altri guai. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sempre sabato prossimo dalle 15 alle 18 e quindi a prestissimo. Ciao!
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo aversi negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini, visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio: ai mondiali continua il secondo turno, in campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Questo le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: musica ancora da ascoltare, sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

il contorno, mettiamola così, al disco rispolverato, quello di Vasco Rossi. Non l'hai mica capito. Va bene, non perdiamo tempo perché c'è un'altra mezz'ora da vivere di bella disco. Sì, c'è anche il disco Limone ancora da scoprire, ma prima tanti altri artisti. Iniziamo con Benjo e Fede e Alex Britti, il nuovo si intitola Viva la Vasca, e poi c'è Samurai J con Ossessione. Bella

0: del disco limone. Lo sapete, lo seleziona Thomas Menegazzi, quindi se vi piace o non vi piace, non dovete prendere. No, non c'entro niente, non c'entro niente, però questo è molto bello e l'abbiamo cantato tutti almeno una volta nella vita. Sono i Sonora, l'avete capito? Si intitola L'amore.
1: Bella disco! Disco limone.

ragazzi, vi siete amati, qualcuno magari forse si è anche baciato, chi lo sa, lo scopriremo ovviamente vivendo, o lo scoprirete solo voi nella vostra vita. Intanto, altra triplettina, Fred De Palma, Anitta, La Testa Gira, Safe con Tu Mi Piaci Tanto, chiude Caparezza con Vieni a Ballare in Puglia.

0: Adesso invece è giunta la fine, finisce un altro appuntamento di Bella Disco. Noi come sempre ci sentiamo la domenica in replica, il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo. Ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Devi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Gli ingredienti li abbiamo tutti, quindi c'è la musica, ci sono io e Elisa, ci sono un sacco di argomenti, quindi possiamo ufficialmente partire con la puntata di Aperitivo all'Italiana in questo sabato sera fino alle ore 20.

Urbana inizia così Aperitivo all'Italiana in questo sabato sera. Se ci siete, come si suol dire, battete un colpo come sempre, raccontatemi che state combinando in questo sabato sera estivo. Siete ancora all'aperitivo, siete già pre-cena, insomma, 393 7366 170. Parliamo di esami di maturità. Sono partiti il 18

rinunciare alla piscina, al mare con gli amici. E quindi parliamo di questa ricerca, perché la musica, secondo scuola.net, è una presenza costante durante il periodo della maturità. Il 73% degli studenti dichiara di ascoltare musica mentre ripassa, che poi cosa capiranno facendo due cose contemporaneamente, chi lo sa. Il brano più iconico, lo sappiamo, Notte prima degli esami, che ha accompagnato tantissime generazioni, continua a farlo, canzone successo di Antonello Venditti, presente nella maggior parte di tutte le playlist dei maturandi. Poi abbiamo un sacco di canzoni intramontabili, Ligabue, Vasco Rossi, gli 883, 50 special di Cremonini, e abbiamo anche dei successi che sono proprio le ultime hit uscite in questi mesi. Troviamo Samurai J all'interno di queste playlist, Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira, insomma quelle canzoni che mettono un po' di carica. Avevate una playlist durante il periodo della maturità che ascoltavate per rincuorarvi un pochino? 393 7366

0: Bignotti con Fuori Onda, stiamo parlando di musica 2027, quindi ci portiamo avanti con il calendario. Protagonista sarà Annalisa, che si esibirà per la primissima volta in uno stadio pazzesco, concerto a San Siro per la prima volta, 12 giugno 2027, c'è già la data, i biglietti tra l'altro sono già disponibili, è un evento che si intitola La Nostra Notte, quindi ripercorrerà tutta la sua carriera, tutte le fasi di questa evoluzione musicale, dal talent Amici fino ai giorni nostri. Quindi non perdete tempo, 12 giugno 2027 ci sono già i biglietti per andare a vedere questo super concerto di Annalisa. E a proposito di Annalisa, ce l'ascoltiamo con Federico Rossi, Movimento Lento, hit di qualche tempo fa, qualche estate fa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Canzone indiscussa dell'estate 2026, Fred De Palma e Anita con La testa gira. Tra l'altro Fred De Palma insieme a Samurai J, insieme a tantissimi altri artisti, tra cui anche Gabri Ponte, saranno all'apertura del Live in Italia di Ricky Martin, che tornerà nel nostro paese dopo 15 anni di assenza. Tornerà in Italia un'unica data nel suo tour europeo a San Benedetto del Tronto. Magari qualcuno di voi sta andando da quelle parti e ci sta ascoltando attraverso il DAB. 21 giugno al Sun Park Adriatic Live Arena, proprio domani. È una serata arricchita da un sacco di ospiti, un sacco di DJ, e poi ci sarà il grande Ricky Martin, e tra questi proprio Fred De Palma e Samurai J. Arriva Laura Pausini con Io canto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa.

0: 21 giugno.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: L'emozione di tornare a...
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro. La
7: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

raggiungere una soddisfazione che voleva dare ai suoi genitori. La scelta è legata al desiderio di fare un po' un omaggio a questi genitori che avrebbero voluto vederlo completare tutti gli studi, non l'ha fatto per motivi chiaramente di carriera musicale, e quindi a 70 anni ha deciso di rimettersi dietro i libri e tra i banchi di scuola e di sostenere l'esame di maturità. Quindi un grosso in bocca al lupo anche a Pupo.

Questo sabato sera ci stiamo dando anche un pochino al gossip, un po' di pepe in questa nostra trasmissione ad aperitivo all'italiana con me, Elisa. Sapete, estate, sì, tempo di vacanze, tempo di esami di maturità, ma tempo anche d'amore. E Michel Hunziker non è esente. Ha ufficializzato la sua relazione sui social con Giulio Berruti, lui attore di diverse fiction, bellissimo ragazzo tra l'altro, è anche dentista. E ha pubblicato questa foto bella, romantica, al tramonto, che li ritrae insieme. Dopo un periodo di riservatezza, perché sappiamo c'erano dei rumors anche sulle varie testate giornalistiche, però nulla era stato ufficializzato. Adesso invece con questa foto non ci sono più inganni. È una relazione che è iniziata già da alcuni mesi, è una relazione sempre più solida, e quindi speriamo che sia quella giusta per la vita anche per Michel Hunziker. Le facciamo tanti auguri. Arrivano i Negrita con

0: Ale San Giovanni con le ragazze, e adesso arriva lui, il ragazzo che ci fa ballare e cantare, Robby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Il bel gruppo con sottoscritto Robby Burillo dello Slocos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Savona, dove stasera tra l'altro ci sarà un bellissimo festival anni 90 con vari ospiti musicali. Vi raccomando, se siete da queste parti veniteci a trovare. Ma parliamo di musica e ci scateniamo, visto che siamo in tema di weekend, lo facciamo insieme a Don Omar e Lucenzo di Danza Kuduro, e la mano s'arriva e lì ci si scatena ovviamente la grandissima. È sempre uno dei re dei tormentoni degli anni passati, sto parlando di Alvaro Soler, che ci ripropone la sua Sofia. Buon ascolto.

0: Sofia Alvaro Soler ci ha un po' trascurato in questi ultimi anni, perché ci ha fatto 2 o 3 anni proprio di petardi uno dietro l'altro, poi è qualche anno che è assente un po' dalle scene, o forse non ce ne siamo accorti noi. Alvaro Soler, Sofia, grande successo come quello di Don Omar e Lucenzo di Danza Cuduro. Da Savona, Roby Borillo, è tutto. Mi raccomando, questa sera la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutto quello che abbiamo ascoltato durante la settimana. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di

0: ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1. Network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sulle regioni settentrionali, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi e le temperature massime che saranno in ulteriore aumento, specie nella giornata di domani. Si toccheranno infatti anche i 37-38 gradi e specialmente nei grandi centri urbani e sulle pianure. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza,
8: a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Aperitivo all'italiana con me Elisa, si apre con Samurai J Flamenco Paranoia. Parliamo di estate, parliamo di appuntamenti sul nostro territorio. Se volete segnalare qualche sagra, qualcosa di particolare, fatelo subito al 393 7366 170. E torna all'iniziativa Sere Fai d'Estate, programma bellissimo del Fai Fondo Ambiente Italiano. Si svolge da metà luglio a metà settembre, coinvolge ben 30 beni culturali in 15 regioni, tra cui anche le nostre regioni, quelle dove noi arriviamo con le nostre frequenze. L'edizione di quest'anno prevede un sacco di eventi, 350 eventi serali con tutte le visite guidate ai siti, concerti, spettacoli teatrali, cinema all'aperto, ma anche attività per famiglie, per grandi e piccini. Se volete avere tutte quante le informazioni è facilissimo, andate su fondoambiente.it. Arriva Francesco Gabbani con Viceversa.
1: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo,

0: Vai tu, non guardare indietro mai. E
1: stiamo
0: vai.
1: Parlando di eventi, di appuntamenti. Attenzione, agenda a portata di zampa, perché dovete segnare una data. 24 giugno saremo noi di Radio Bellemonella con tutti quanti gli speaker al Naviglio di Padova per fare il karaoke più grande del mondo. A partire dalle ore 21 le hit più belle da cantare con tutti gli amici. Poi ci sono tutti quei localini bellissimi per passare un po' di tempo insieme. E poi vi faremo cantare. Vogliamo raggiungere il numero record di persone che cantano, il karaoke più grande del mondo. Vieni anche tu il 24 giugno a Padova al Naviglio. Non mancare, mi raccomando. Radio Bellemonella.

Bertolacci con Maledetto Me. Stiamo parlando di appuntamenti, eventi che ci sono sul nostro territorio. Così diamo qualche piccolo consiglio di viaggio per qualche uscita fuori porta, ma anche per ristorarsi un pochino da questo caldo in qualche ambiente dove presenta dei luoghi meravigliosi e soprattutto delle scoperte anche dal punto di vista artistico. È il caso di Woman Art Expo 2026. Siamo a Cortina d'Ampezzo, quindi la perla delle Dolomiti, al Parco Tella Franceschi, ed è una mostra bellissima dedicata alla rappresentazione dell'universo femminile nel mondo dell'arte contemporanea. Quindi troviamo la pittura, la scultura, la fotografia, l'illustrazione. È un'iniziativa importante che sottolinea anche la forza delle donne nel mondo dell'arte. Quindi Woman Art Expo 2026 a Cortina d'Ampezzo, tutto questo fino al 24 giugno. C'è ancora un po' di tempo per organizzarsi e soprattutto per raggiungere Cortina e farsi un bellissimo giro, perché no? Arriva Adriano Celentano con Per Averti.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Mercoledì 24 giugno, vieni a cantare.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno un ca-

0: show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non potete perdervelo!
1: Bella e Monella, tutto.

0: prima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana che si è aperta con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. A proposito di musica, a proposito di date, appuntamenti, sapete che Radio Bella e Monella vi fa cantare, vi fa ballare tutta quanta l'estate. Altro appuntamento che vi segnalo: il 25 giugno da Coin a Treviso, a partire dalle ore 17:30, noi di Radio Bella e Monella arriveremo con un DJ set meraviglioso. Insieme a voi, Damiano e Antonello Cerri, le hit più amate, tutta l'energia della nostra radio, quindi lasciatevi coinvolgere in questa atmosfera bella di musica, di convivialità e anche di shopping, perché no? Achille Lauro con Me ne frego.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lazza con Buio davanti, ancora pochi minuti con me, Elisa, da Aperitivo all'Italiana. Diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi del weekend: dove farsi un bel giro la domenica, perché no, Bassano dei Grappa, luogo meraviglioso dove fino al 27 settembre a Palazzo Sturm si tiene una mostra molto interessante che parla di comunicazione. Olivetti, un nome, una garanzia e un nome che fa la storia della macchina da scrivere. Olivetti, l'arte di comunicare, un'esposizione molto bella che poi si ricollega a delle collezioni che sono contenute al Museo della Stampa Raimondini e ripercorre tutta la storia, tutta l'eredità delle Olivetti, e quindi evidenzia proprio la capacità di coniugare l'innovazione tecnologica, la visione sociale, tutte le strategie di comunicazione. Un viaggio nel mondo della macchina da scrivere in questa mostra meravigliosa, disponibile fino al 27 settembre a Palazzo Sturm a Bassano del Grappa.
1: Radio Bella e Monella.

Siamo in Marrakesh con Volevo Capire, ve l'ho detto anche prima, non vi abbandoniamo noi di Radio Belle Monella, ci siamo con un sacco di eventi, io mi prendo avanti con il calendario, ma voi segnate, organizzatevi. 9 luglio saremo a Rosolina Mare con La Notte Tutta da Cantare in versione nuova, nuovissima, con un sacco di ospiti. Ci sarà Shade, ci sarà Dolcinera, Mida, Cioffi, Blind, Sonico, insomma tantissimi artisti che intervisteremo, che presenteremo sul palco, che vi faranno cantare, ballare, tutto questo a partire dalle ore 21 in Piazzale Europa. Mi raccomando, non mancate, tutto questo La Notte Tutta da Cantare, che approda a Roseland Festival il 9 luglio. Arriva Fabio Concato.

0: chiude il nostro appuntamento di Aperitivo all'Italiana. Vi auguro un buon weekend, ci risentiamo lunedì, ciao!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco, 800 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Bella e Monella, tutta la

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Faccio i nomi. Abba, Raffaella Carrà, Los Locos, 883, Rino Gaetano e tanti altri nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma insieme a Maurizio Battista, poi venerdì saremo a Cremona e sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979, Abba di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo proprio a ballare insieme a Raffaella Carrà.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, sì, andiamo indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale, si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattezza, appunto anni 90, con Sei un mito, dedicato a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando. Buon ascolto, arrivano i

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Siete pronti per fare una scorpacciata di tormentoni con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, tutti i giorni presente qui su Radio Bella e Monella, e oggi ascolteremo dal 2008 una canzone di Cesare Cremonini con Dicono di me e un'altra canzone storicissima del 1978, ma comunque molto molto attuale, del buon, grande, indimenticato Rino Gaetano con la sua Gianna Gianna Gianna. Allora tutti a cantare con i belli di gruppo.

0: fare, per cui non ci lasciate, mi raccomando, tra poco inizia la seconda parte dei belli di gruppo.
1: I belli di gruppo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'inflazione sale!

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Martedì 28 luglio a San...
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Wi-Fi, telefonia.

mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Pronti, carichi? Dargen D'Amico, Benji e Fede, Don Omar, Alvaro Soler e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: C'è un cantante Dargen D'Amico che cantava appunto Dove si balla. Ve lo dico io dove si balla questa sera. Venite se siete dalle parti della capitale, se state a Roma o nel Lazio. Siamo all'Auditorium Parco della Musica Cavea, per cui un posto veramente dove hanno suonato i più grandi. Lo profaniamo noi stasera praticamente. È un auditorium veramente eccezionale. Tutti i grandi ci hanno suonato e ci suoniamo anche noi stasera come Los Locos. E quindi appunto diciamo Dargen D'Amico perché proprio lui ad aprire i nostri belli di gruppo di oggi con Dove si balla dal 2022. Visto che ho nominato, me la son tirata un po' con sto discorso dei Los Locos che saranno stasera al Parco della Musica, vi voglio riproporre questa nostra canzone di qualche anno fa, però nella versione remix, per cui mi raccomando De Luca remix, quella del 2026, cioè La Vuelta. E allora con la mano, la otra mano, eccetera eccetera, se

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Siamo a Cremona in un centro commerciale pazzesco, faremo un concertone, tra l'altro siamo insieme al buon Malgioglio, Cristiano Malgioglio sarà con noi questa sera qui a Cremona, dove abbiamo il nostro spettacolo del tour 2026 dello Slocos, che si chiama 90 Caliente, per cui lo Slocos, Village Girls, Cinzia che fa la DJ, cioè un festone proprio. Ma veniamo ai tormentoni di oggi, ascolteremo Benji e Fede, e quindi dimmi dove e quando, ve l'ho detto, quando stasera, dove ho già detto, e poi Rovazzi di Andiamo a Comandare. Invece noi andiamo ad alzare il volume perché arrivano i belli di

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Il belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Savona, dove stasera tra l'altro ci sarà un bellissimo festival anni 90 con vari ospiti musicali. Vi raccomando, se siete da queste parti veniteci a trovare. Ma parliamo di musica e ci scateniamo, visto che siamo in tema di weekend, lo facciamo insieme a Don Omar e Lucenzo di Danza Cuduro, e la mano s'arriva e lì ci si scatena ovviamente la grandissima. È sempre uno dei re dei tormentoni degli anni passati, sto parlando di Alvaro Soler, che ci ripropone la sua Sofia. Buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: Girovagando in giro per l'Italia, siamo partiti da Marina di Camerota per poi passare a Roma, all'Auditorium, poi a Cremona, poi a Savona. Vi ha comunque riproposto dei bei successi del passato che noi chiamiamo i belli gruppo, che puntuali torneranno lunedì. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Motore. Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.it

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!

0: maiale da cantare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

scusa un momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Donnello Cerco italiano. Quando mi piace questa cosa qua, a me di musica italiana. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: adesso andiamo.
1: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244.
5: Con Radio Bella e Monella.

0: Salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
12: Italiamo. La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: L'emozione di tornare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Colata, qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni!

0: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Reguardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
1: Rifiuto.
0: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
1: Rifiuto.
0: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
1: Rifiuto.
0: Colpo di scena, rifiuta tutto.
1: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

radio, P come Belli Monella, I come Italiano, I come DJ Antonello Cerri. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

Signor Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

signora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: siamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.